yo wasa tan gettum yo watan gumna kino jamdi sappo be minti sappo jene ha sudu radio kala ko mari faddum fudum mari ragare en non kala ni hande ben don watan be min hakilo on fu amodon min getti on be suklanago amin suklanago ni hande radio mon gam nan kubaruji di lesdi modon nan kubaruji di e radio modon to Allah mo yimin be mon sey jango jamdi sappo kala sudu radio kabinte.